di dare il peggio, bisogna visorare i camini, fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre a tireo, che bronca muchacho.